sono venuto per salutare, che io non lo conosco, il tono giusto del saluto, e nemmeno le parole per la circostanza, e dove mettere le mani, dove guardare, quale muro della stanza guardare. Non sono venuto per salutare, non sono venuto per salutare, perché io non lo capisco, il tempo giusto del saluto, che trova le parole e nega la distanza, e poi libera le mani.

Sono venuto per salutare, però adesso lo riconosco, il tempo giusto del saluto. E conosco le parole per la circostanza.

se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.